0: isso aqui pro Paulinho Gasparinho do vinho. Ô, Paulo. Cuidado que engolga gasgado eleto el brete no el. El Paulo Gasparinho, il gabinetto fora con una stamattina che ti dico mina, il uomo con idea che diventa matto.
1: Pasquale,
0: o Pasquale,
1: ti insegnato cosa che è la cicciarina, della ciapi mia ti, della ciapi mia ti, te sei giunti.
0: Mi sono giù, ma l'Adriano qua della pecuaria, lui sponcia le cicciarine.
2: La gente si incontra.
0: Paolo sfaccia, te che hai visto che prose che caga l'uomo lì, di mandarmi cosa che è questa frutta, madonna santa.
1: Oh Pasquale, ti insegnato cosa che è la cicciarina.
0: Ma l'Adriano qua della pecuaria il sa, eh? Madonna santa, sti mia parlare in cicciarine. Madonna, dopo vecchiotti beve, tocca beve del dada da fila, il Teseo. Ancora che adesso il pinlando della Villa Rica, il megamena un sacco di scorci là di quella pianta, la casca di anta. E dice che fa bene, eh? Porco, vieni, vuoi provarla, vuoi provare, vedo se il morto risuscita. Sette ore e due minutini in bar di Baghetei, Adriano. Dopo mi vuoi parlare con te a rispetto della cicciarina. E pro Paolo Gasparin, che final de semana vai pagar o ingresso pra nós, a Suíno Fez. Ô, oh, Paulo, que o Senhor te benedisse. Lazou lá no Vale de Taquari, lá se si vede le cicciarine. É, lá que ne tante. Só bisogna ver la donna que não laga minha ciúme, senão dá problema. Já la mia me dá via cara spissigon. Madonna santa, cara spissigon nella panza che spissigone si segue dopo da venta negri, né? Ora metto sulla visera come mette sui cavalli di carriera lì, né, Adriano? Non è mia pericolo della donna spissigarti. Mi qua che la mia ruspigosa e tutte quelle belle fiole lise. Paolo, cosa che fa? Paolo.
1: O Pasquale, ti insegnato cosa che è la cicciarina.
0: Madonna, Madonna. Madonna santa, cosa sarà lo? Già sirlando cosa che è la cicciarina. L'uomo là del fucchietta bianco, là, del trespignero.